ba ba ba di do, be ba be di do, ba ba ba di do, be be be be di ba, da ba ba do do do, di ba ba ba ba.